Io ho che ba mganga fa manata tai be ba be lotto freclo ai be usbe ba zone manatu i etau cleaning liquid owa cleaning liquid ma tene tau kina fufulu mo fa kana mle le ki lotto fare ki peito a che te pire ai si pe mo lotto peito ma u kotoa i frame wa ke he a me lotto freclo ko ia ai spe ba zone be fo ki tau kina fufulu a fare kau kau pe mo bathroom ma wa tu ia geno fufulu ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe he dai mini e lotto freklo ko ia a spare ban zone e he pompongini pe ka ke ngatai ma te ni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga ofa pe na mu le lei bambo toilet o ku ma u mari ko toa ka me lotto freklo ko ia ai ha a spare ban zone me lotto nu galofa.